Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Puglia

non possiamo piacere a tutti.

0: Radio Puglia.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: bere per tutti, tequila boom boom.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle ore 7 alle 17 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, tra lo svincolo per acqua fredda di Maratea nella provincia di Potenza, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Elia e Santa Margherita.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
5: Accadde oggi.
3: Il 20 luglio del 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, mentre Aldrin sbarcò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto al di fuori della navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando, rimase in orbita lunare. La missione terminò il 24 luglio con l'amarraggio nell'Oceano Pacifico. La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva mondiale. Nel mettere il primo piede sulla superficie della Luna, Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per un uomo, un salto da gigante per l'umanità.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 20 luglio ricordiamo Carlos Santana, Giselle Bündchen, Danny Mendes.
5: Le frasi del cinema.
3: A cosa mi serve un piede se ho le ali per volare? Dal film Frida.
5: Proverbio del giorno.
4: La verità ha una buona faccia, ma indossa stracci. Proverbio inglese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Buon lunedì a tutti da Roberto. Oggi è il 20 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
7: Dovrete fare i conti con l'insoddisfazione provocata dalle stelle e con un senso di rigidità che vi rende poco efficienti. Forse vi sentite un po' soli, ma non potete pretendere che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Toro, trascorrerete una giornata piacevole, vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico. Allargate il giro di conoscenze, organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. Gemelli, certe situazioni cominciano ad andarvi un po' strette. Le stelle accentuano il vostro bisogno di rinnovarvi e uscire dalla noiosa routine. Possibili tensioni con il partner, non riuscite ad affermare le vostre ragioni perché non siete abbastanza equilibrati. Cancro, otterrete facilmente consensi oggi. Gli incontri di questo giorno saranno molto rilassati e assai redditizi. Tenete sempre sotto controllo il peso. Alimentarsi in modo corretto è la strada giusta per stare molto meglio con se stessi. Leone, l'assenza di occasioni vi rende insolitamente malleabili. Meglio rimanere a guardare e lasciar rimbalzare sugli altri eventuali decisioni. In questo modo avrete la possibilità di gestire la solita routine senza incidenti di percorso. Vergine, per ovviare al malumore, fatevi trascinare dalle cose da fare. Ci metterete un tale slancio che vi dimenticherete di tutto quello che non va. Avete ottime risorse personali che vi consentono di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele. Bilancia, sarete efficienti nella gestione della quotidianità. Anche con poco tempo a disposizione, dimostrerete di sapervi organizzare al meglio. Dovrete però darvi da fare un po' più del previsto. Vi costerà fatica, ma avrete tante soddisfazioni. Scorpione, anche se siete perfettamente in grado di cavarvela da soli, prendete in considerazione l'aiuto di chi è già ben inserito nell'ambiente. Incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Sagittario, se state studiando per preparare un esame, raccoglietevi in silenzio per ritrovare la concentrazione. Se lavorate, accontentatevi di un ruolo secondario. Non è il momento giusto per farsi largo nell'ambiente e imporre soprattutto le vostre idee. Capricorno, avete idee fantasiose a getto continuo, ma con la vostra proverbiale concretezza saprete vagliarle attentamente per renderle realizzabili. Avrete l'occasione di ampliare il giro delle amicizie e vi avvicinerete ad interessi di tipo artistico. Acquario, la quotidianità comincia a pesarvi. La situazione vi costringe a rimanere ancorati a terra, mentre la vostra natura vorrebbe spiccare il volo. Nell'ambiente di lavoro dovreste essere più chiari. Definite meglio gli spazi e le rispettive competenze. Pesci, sarete particolarmente estroversi e avrete ottime intuizioni da mettere a segno. Saprete portare a termine i vostri impegni con metodo, sistematicità e un pizzico di fantasia. Il vostro buon umore oggi è contagioso. Sarete in perfetta sintonia con gli amici e potrete dare una svolta ai vostri progetti di coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
8: Radio Puglia, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia.
10: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: ragazza con la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle ore 7 alle 17 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, tra lo svincolo per acqua fredda di Maratea nella provincia di Potenza, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata per circa 500 metri tra gli svincoli di Tricarico raccordo con strada statale 7 e di Campomaggiore in direzione Potenza in provincia di Potenza. Sulla strada statale 658 Potenza-Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Sant'Angelo-Possidente in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.be.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
9: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Buongiorno, oggi è il 20 luglio ed è lunedì, iniziata una nuova settimana, una nuova tragedia di calore. E che calore!
1: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
3: Radio Puglia.
4: L'almanacco del giorno.
5: Lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dall'inizio dell'anno.
6: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Elia e Santa Margherita.
5: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
4: Accadde oggi.
5: Il 20 luglio del 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, mentre Aldrin sbarcò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto al di fuori della navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando, rimase in orbita lunare. La missione terminò il 24 luglio con l'amarraggio nell'Oceano Pacifico. La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva mondiale. Nel mettere il primo piede sulla superficie della Luna, Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per un uomo, un salto da gigante per l'umanità.
4: Chi è nato oggi?
6: Tra i personaggi famosi nati il 20 luglio ricordiamo Carlos Santana, Giselle Bündchen, Danny Mendes.
4: Le frasi del cinema.
5: A cosa mi serve un piede se ho le ali per volare? Dal film Frida.
4: Proverbio del giorno.
6: La verità ha una buona faccia, ma indossa stracci. Proverbio inglese.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon lunedì a tutti da Roberto, oggi è il 20 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
8: Dovrete fare i conti con l'insoddisfazione provocata dalle stelle e con un senso di rigidità che vi rende poco efficienti. Forse vi sentite un po' soli, ma non potete pretendere che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Toro, trascorrerete una giornata piacevole, vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico. Allargate il giro di conoscenze, organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. Gemelli, certe situazioni cominciano ad andarvi un po' strette. Le stelle accentuano il vostro bisogno di rinnovarvi e uscire dalla noiosa routine. Possibili tensioni con il partner, non riuscite ad affermare le vostre ragioni perché non siete abbastanza equilibrati. Cancro, otterrete facilmente consensi oggi. Gli incontri di questo giorno saranno molto rilassati e assai redditizi. Tenete sempre sotto controllo il peso. Alimentarsi in modo corretto è la strada giusta per stare molto meglio con se stessi. Leone, l'assenza di occasioni vi rende insolitamente malleabili. Meglio rimanere a guardare e lasciar rimbalzare sugli altri eventuali decisioni. In questo modo avrete la possibilità di gestire la solita routine senza incidenti di percorso. Vergine, per ovviare al malumore, fatevi trascinare dalle cose da fare. Ci metterete un tale slancio che vi dimenticherete di tutto quello che non va. Avete ottime risorse personali che vi consentono di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele! Bilancia, sarete efficienti nella gestione della quotidianità. Anche con poco tempo a disposizione, dimostrerete di sapervi organizzare al meglio. Dovrete però darvi da fare un po' più del previsto. Vi costerà fatica, ma avrete tante soddisfazioni. Scorpione, anche se siete perfettamente in grado di cavarvela da soli, prendete in considerazione l'aiuto di chi è già ben inserito nell'ambiente. Incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Sagittario, se state studiando per preparare un esame, raccoglietevi in silenzio per ritrovare la concentrazione. Se lavorate, accontentatevi di un ruolo secondario. Non è il momento giusto per farsi largo nell'ambiente e imporre soprattutto le vostre idee. Capricorno, avete idee fantasiose a getto continuo, ma con la vostra proverbiale concretezza saprete vagliarle attentamente per renderle realizzabili. Avrete l'occasione di ampliare il giro delle amicizie e vi avvicinerete ad interessi di tipo artistico. Acquario, la quotidianità comincia a pesarvi. La situazione vi costringe a rimanere ancorati a terra, mentre la vostra natura vorrebbe spiccare il volo. Nell'ambiente di lavoro dovreste essere più chiari. Definite meglio gli spazi e le rispettive competenze. Pesci, sarete particolarmente estroversi, avrete ottime intuizioni da mettere a segno. Saprete portare a termine i vostri impegni con metodo, sistematicità e un pizzico di fantasia. Il vostro buon umore oggi è contagioso. Sarete in perfetta sintonia con gli amici e potrete dare una svolta ai vostri progetti di coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Maurizio, buongiorno, Stornarella, 30 gradi e che giornata.
1: Certo che il caldo fa brutti scherzi, pensate che ci sono persone che scrivono messaggi chilometrici, tanti auguri da fratelli, le sorelle, i nipoti, i figli, i nonni, i genitori, ti vogliamo tanto bene, sei fantastica, pedepim patapam. Il messaggio dura minimo 2 minuti e alla fine dicono se la potete chiamare, sì. Ma il numero non lo mettono. Yes, I done. Caro Pasquale, pure a 30 gradi. Yes, I done.

0: Radio Puglia.
1: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale. Beato loro che stanno tutti a mare, io invece sto dentro un mare di immondizia.
2: A volte per cambiare tutto basta una parola.
3: Maurizio, buongiorno. Maggi scordati, Gaetano Frank, 65 anni, auguri.
2: Mi hanno guardato male, ma il giudizio della gente, quando ti senti stanca dalle delusioni, è l'unica certezza, sono le canzoni.
3: Maurizio, buongiorno. Maggi scordati, Gaetano Frank, 65 anni, auguri.
2: Ovunque sia l'errore nel miracolo di crescita.
4: Buongiorno, Radio Puglia. Un'informazione, ma perché a tutte le parti fa le grandi, piove, e qua non fa mai niente, mai una grandinata per guastare i melloni, l'uva,
5: sì,
4: così,
5: ho capito,
4: siamo
5: ma,
4: un po' in ferie.
5: Sì, ma di
4: come
5: dove
4: cavolo
5: sei?
4: Radio Puglia, come
5: ma
4: cavolo
5: di dove
4: è?
5: Sei? Così facciamo fare alla grandine, ma se non ci dici dove sei? Parlo con Padre Eterno, lo chiamo, dici, vedi, devi far piovere là. Dove?

Finalmente sono finiti i mondiali. Che frenesia per gli altri, ma noi proprio, un addormentamento. Beh, ieri sera ha vinto la Spagna, qualche cosa l'ha sbagliato l'Argentina. Va bene, viva la Spagna. Insomma, in 20 anni è riuscita a vincere un po' di cose. 2 Coppe del Mondo, National League, Coppa Europa. Insomma, ce l'ha messa

0: Maurizio, senti dove sono? I polini a mare, Mauri, polini a mare, so, polini a mare, quello non ti va bene, non ti
1: piace nulla, su,
0: mettiamo
1: su.
0: Non fa mai niente qua, una grande nete, una quattro.
1: Mettiamo io!
0: Annaggia la miseria, va! Cristo, lo può me!
2: Buongiorno Maurizio! Ehi, non arreta quello, che grandi né grande, dai col caldo, che fa caldo, va!
3: Uno come te dovrebbe stare in ferie a vita per capire che significa avere un lavoro.
4: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti l'amico mio Lorenzo La Casella e la sorella Anna di Casa Massima.

0: ficcate il dito nella scarpa. Oh, ma sai che mi fa male? Meno male che è l'indice e non il medio.
1: Salita del volo con destino alla felicità.
2: Radio Puglia.
0: Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando anche stamattina. Meno male che siamo intorno ai

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile!
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

0: La Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
0: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi, sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Carmela la bella bella e dirle non so stavo mica ieri sopra Mora. Si lavora oggi, mattina e pomeriggio, domenica, mattina e pomeriggio, domenica.

Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: sembra per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: questa sta in ferie. Pronto? Niente da fare, ferie. Non sta lavorando oggi. Oggi è il suo compleanno. Buongiorno Miria.
1: Buongiorno.
0: Si è aperta già?
1: Sì.
0: Sicuro? Posso portare i pantaloni a lavare?
1: Sì, sì, sono già qua.
0: Tanti auguri di buon compleanno Miria, sei in diretta su Radio Puglia.
1: Sì, Madonna santa.
0: Tanti auguri dalla tua amica Rosy, ma da tuo fratello, da tutti i parenti, madre, padre, zii, cugini, tutti quanti, tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: Allora, oggi non offrire da bere, no, lava le mutande gratis a tutti.
1: Beh, no, non esageriamo.
0: Va bene, Miriam, tanti auguri, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: Ciao, no, ciao no, Miriam.
2: Non possiamo piacere a tutti.

e bisogna accontentarsi. Hai messo la macchina al solito posto? Sì, l'ho messa sui meno di pensieri. No, sugli invalidi? No, quella non ce l'aveva il cartellino. Va bene. Buongiorno a chi sta nel traffico, ci sta ascoltando. La temperatura sta salendo, la moneta sta scarseggiando, l'amore sta diminuendo con questo

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
13: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
12: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
13: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: quando?
1: Evviva 2R! Maurizio! Non va niente, non mi culo! Però madonna, si guarda la fazzuma e sbaglio, mi ci voglio bene 2R!
2: Maurizio, buongiorno, saluto a Giudizia e a Lorenzo la casella. Un abbraccio.
3: Era la 324esima puntata di Giuditta e Lorenzo, un amore per sempre in mezzo alle zucchine e ai piselli.

0: Enrico, mio fratello di 2R, e anche Michele Weyoman da Fabrina.
1: Maurizio, buongiorno, saluto tutte le mie colleghe di Vescina, la testa gira!

ringraziamolo. Buongiorno Radio Puglia, potete fare un saluto al nostro caro amico Gabriel che ci sta accompagnando all'aeroporto, ringraziamo.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio 2026, 201° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La Chiesa ricorda Sant'Elia e Santa Margherita.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, mentre Aldrin sbarcò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto al di fuori della navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando, rimase in orbita lunare. La missione terminò il 24 luglio con l'amarraggio nell'Oceano Pacifico. La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva mondiale. Nel mettere il primo piede sulla superficie della Luna, Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per un uomo, un salto da gigante per l'umanità.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 luglio ricordiamo Carlos Santana, Giselle Bündchen, Danny Mendes.
0: Le frasi del cinema.
1: A cosa mi serve un piede se ho le ali per volare? Dal film Frida.
0: Proverbio del giorno.
2: La verità ha una buona faccia, ma indossa stracci. Proverbio inglese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon lunedì a tutti da Roberto. Oggi è il 20 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
4: Dovrete fare i conti con l'insoddisfazione provocata dalle stelle e con un senso di rigidità che vi rende poco efficienti. Forse vi sentite un po' soli, ma non potete pretendere che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Toro, trascorrerete una giornata piacevole, vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico. Allargate il giro di conoscenze, organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. Gemelli, certe situazioni cominciano ad andarvi un po' strette. Le stelle accentuano il vostro bisogno di rinnovarvi e uscire dalla noiosa routine. Possibili tensioni con il partner, non riuscite ad affermare le vostre ragioni perché non siete abbastanza equilibrati. Cancro, otterrete facilmente consensi oggi. Gli incontri di questo giorno saranno molto rilassati e assai redditizi. Tenete sempre sotto controllo il peso. Alimentarsi in modo corretto è la strada giusta per stare molto meglio con se stessi. Leone, l'assenza di occasioni vi rende insolitamente malleabili. Meglio rimanere a guardare e lasciar rimbalzare sugli altri eventuali decisioni. In questo modo avrete la possibilità di gestire la solita routine senza incidenti di percorso. Vergine, per ovviare al malumore, fatevi trascinare dalle cose da fare. Ci metterete un tale slancio che vi dimenticherete di tutto quello che non va. Avete ottime risorse personali che vi consentono di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele! Bilancia, sarete efficienti nella gestione della quotidianità. Anche con poco tempo a disposizione, dimostrerete di sapervi organizzare al meglio. Dovrete però darvi da fare un po' più del previsto. Vi costerà fatica, ma avrete tante soddisfazioni. Scorpione, anche se siete perfettamente in grado di cavarvela da soli, prendete in considerazione l'aiuto di chi è già ben inserito nell'ambiente. Incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Sagittario, se state studiando per preparare un esame, raccoglietevi in silenzio per ritrovare la concentrazione. Se lavorate, accontentatevi di un ruolo secondario. Non è il momento giusto per farsi largo nell'ambiente e imporre soprattutto le vostre idee. Capricorno, avete idee fantasiose a getto continuo, ma con la vostra proverbiale concretezza saprete vagliarle attentamente per renderle realizzabili. Avrete l'occasione di ampliare il giro delle amicizie e vi avvicinerete ad interessi di tipo artistico. Acquario, la quotidianità comincia a pesarvi. La situazione vi costringe a rimanere ancorati a terra, mentre la vostra natura vorrebbe spiccare il volo. Nell'ambiente di lavoro dovreste essere più chiari. Definite meglio gli spazi e le rispettive competenze. Pesci, sarete particolarmente estroversi e avrete ottime intuizioni da mettere a segno. Saprete portare a termine i vostri impegni con metodo, sistematicità e un pizzico di fantasia. Il vostro buon umore oggi è contagioso. Sarete in perfetta sintonia con gli amici e potrete dare una svolta ai vostri progetti di coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Mauri, buttati sulla strada sotto 35 gradi e vai, si vola!
1: Buongiorno Radio Puglia, oggi sì che è un buongiorno, vamos in Spagna!
2: Buongiorno Maurizio, Nico da Stoccarda, un saluto ad Angelo di Adelfia, buongiorno Giolè!

0: Siamo sempre in diretta, sono le 8.43, ancora buon lavoro a chi sta lavorando. Un saluto lo mandiamo a Renzo Rubino dalla mamma, ci vediamo al più presto. Buongiorno Michele, come stai?
1: Bene.
0: Sono Maurizio da Radio Puglia, ti ho chiamato per salutarti. Michele, c'è un saluto da parte di Roberto.
1: Grazie.
0: Ma oggi è il tuo compleanno?
1: No.
0: E di a Roberto, perché rompi i coglioni?
1: Perché?
0: Diglielo tu, adesso lo blocco. Non è che noi chiamiamo le persone per dire come stai, noi chiamiamo per i compleanni. Non è il tuo compleanno, Michele?
1: No, non è adesso.
0: E quando sarà?
1: Così ottobre.
0: A ottobre. E perché ha chiamato sto Roberto? Ha detto che è fidanzato con te. Quello è fidanzato con te, ha detto.
1: Oh, addirittura.
0: Ha detto, è il mio fidanzato, io lo sapevo che non era il tuo compleanno. Infatti ti stavo chiamando prima per dirti, Michele, vedi che c'è Roberto che ti sta rompendo le scatole.
1: Giusto.
0: Va bene, ciao Michele, buona giornata. Allora, caro Roberto, noi non facciamo ste cose. Già non riusciamo a fare le telefonate per i compleanni. Se poi devi, insomma, fare queste cose così, insomma, ci frega un po' di tempo perché siamo anche in ritardo. Quindi Roberto, per questa volta non blocchiamo il tuo numero, ma la prossima volta ti blocchiamo, eh? Non ti arrabbiare, Roberto.

noi chiamiamo solo per i compleanni a casa, ho 25 anni di matrimonio, 50 anni. Se poi volete fare degli scherzi a degli amici, allora ce lo dite, beh, fai uno scherzo a questo Cristiano, chiamalo, è un'altra storia, insomma. E noi lo facciamo tranquillamente quando possiamo farlo, non c'è problema. Però per il resto, insomma, non ci sono i tempi giusti per poter accontentare tutti quanti, né con la musica e né con le telefonate, perché siete veramente tantissimi. Ancora buongiorno a tutti, sono le 8:53. Chiudiamo questa parentesi e andiamo avanti con questa bella giornata.

0: Fasano, buongiorno, salutiamo anche Domenico dell'Aquila che è lì in macelleria già insieme alla sua generosa, generosamente, buon lunedì.
1: Madonna, I got something I want to talk about.
2: Maurizio, comunque 2-3 giorni si abbassano le temperature, poi di nuovo caldo, vai coi 40 gradi, vai!
3: Fabio Foglia, buongiorno, un saluto da Antonio e Michele. Aspetta, Michele, ti deve dire una cosa.
4: La carbonara, mezza a lei!
5: Rizzo, buongiorno, io sono a Castellenti, poi tu ancora, li vuoi? Belli sono, croccantissimi.
0: Sì, Domenico.
5: Buongiorno.
0: Noi siamo al centro commerciale, dopo le 9.30 vieni e gli consegni l'anguria, 1, 2, 3, qua siamo tanti. Ciao, ciao, ciao Domenico, buona giornata anche a te. Tra poco ci sono i ricordi del cuore.
6: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
7: Giagliamo!
8: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
7: Giallia!

0: sono la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa. Un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio 2026, 201esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Elia e Santa Margherita.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, mentre Aldrin sbarcò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto al di fuori della navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando, rimase in orbita lunare. La missione terminò il 24 luglio con l'amarraggio nell'Oceano Pacifico. La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva mondiale. Nel mettere il primo piede sulla superficie della Luna, Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per un uomo, un salto da gigante per l'umanità.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 luglio ricordiamo Carlos Santana, Giselle Bündchen, Danny Mendes.
0: Le frasi del cinema.
1: A cosa mi serve un piede se ho le ali per volare? Dal film Frida.
0: Proverbio del giorno.
2: La verità ha una buona faccia, ma indossa stracci. Proverbio inglese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon lunedì a tutti da Roberto. Oggi è il 20 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete.
4: Dovrete fare i conti con l'insoddisfazione provocata dalle stelle e con un senso di rigidità che vi rende poco efficienti. Forse vi sentite un po' soli, ma non potete pretendere che siano sempre gli altri a fare il primo passo. Toro, trascorrerete una giornata piacevole, vi divertirete un mondo se accoglierete senza remore la proposta piuttosto insolita di un amico. Allargate il giro di conoscenze. Organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e mondana. Gemelli, certe situazioni cominciano ad andarvi un po' strette. Le stelle accentuano il vostro bisogno di rinnovarvi e uscire dalla noiosa routine. Possibili tensioni con il partner, non riuscite ad affermare le vostre ragioni perché non siete abbastanza equilibrati. Cancro, otterrete facilmente consensi oggi. Gli incontri di questo giorno saranno molto rilassati e assai redditizi. Tenete sempre sotto controllo il peso. Alimentarsi in modo corretto è la strada giusta per stare molto meglio con se stessi. Leone, l'assenza di occasioni vi rende insolitamente malleabili. Meglio rimanere a guardare e lasciar rimbalzare sugli altri eventuali decisioni. In questo modo avrete la possibilità di gestire la solita routine senza incidenti di percorso. Vergine, per ovviare al malumore, fatevi trascinare dalle cose da fare. Ci metterete un tale slancio che vi dimenticherete di tutto quello che non va. Avete ottime risorse personali che vi consentono di decollare nell'attività lavorativa. Sfruttatele. Bilancia, sarete efficienti nella gestione della quotidianità. Anche con poco tempo a disposizione, dimostrerete di sapervi organizzare al meglio. Dovrete però darvi da fare un po' più del previsto. Vi costerà fatica, ma avrete tante soddisfazioni. Scorpione, anche se siete perfettamente in grado di cavarvela da soli, prendete in considerazione l'aiuto di chi è già ben inserito nell'ambiente. Incontrerete una persona con la quale sarete liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Sagittario, se state studiando per preparare un esame, raccoglietevi in silenzio per ritrovare la concentrazione. Se lavorate, accontentatevi di un ruolo secondario. Non è il momento giusto per farsi largo nell'ambiente e imporre soprattutto le vostre idee. Capricorno, avete idee fantasiose a getto continuo, ma con la vostra proverbiale concretezza saprete vagliarle attentamente per renderle realizzabili. Avrete l'occasione di ampliare il giro delle amicizie e vi avvicinerete ad interessi di tipo artistico. Acquario, la quotidianità comincia a pesarvi. La situazione vi costringe a rimanere ancorati a terra, mentre la vostra natura vorrebbe spiccare il volo. Nell'ambiente di lavoro dovreste essere più chiari. Definite meglio gli spazi e le rispettive competenze. Pesci, sarete particolarmente estroversi e avrete ottime intuizioni da mettere a segno. Saprete portare a termine i vostri impegni con metodo, sistematicità e un pizzico di fantasia. Il vostro buon umore oggi è contagioso. Sarete in perfetta sintonia con gli amici e potrete dare una svolta ai vostri progetti di coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Radio Puglia, buongiorno. Vorrei mandare un saluto a tutti i collaboratori camaleonti della ditta La Florida. Se per caso mi metti un po' di musica più attiva di questa depressione qua, un po', che qua è lunedì oggi e la giornata ancora non può partire, stiamo dormendo. Vai Maurizio, facci ballare.
1: Facciamo il possibile per farvi svegliare tutti. Stiamo facendo

0: No, noi qui non siamo assolutamente sotto la pioggia, anzi, siamo sotto l'afa di quest'altro lunedì. A quanto pare siamo al termine delle giornate calde, calde, calde, lo speriamo davvero. E ancora buongiorno da Arianna. Io sarete in mia compagnia fino alle 12.30 in questo spazio mattina insieme. Per le richieste musicali bisognerà aspettare un pochino, non possiamo accontentarvi per il momento, ma facciamo il possibile al più presto. Intanto arrivano dei saluti.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano. Volevamo salutare la nostra amichetta Sara, che non è con noi oggi perché è impegnata in un altro lavoro. Ciao Saretta, della squadra del Bergamotto.
2: Ciao.
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Peppe For You e Gianvito Recchia.

0: un saluto al gruppo di Mimmo Cici o Cici dall'altra squadra competitrice di Domingo del Vivaio, Spinelli. Ci è arrivato questo messaggio e poi mi è arrivata una brutta notizia, sinceramente.
1: No, Rihanna, comunque pochi giorni, 2-3 giorni di, diciamo, si abbassano le temperature, poi di nuovo caldo, 40 gradi, vai coi 40.
0: Lino, che brutta notizia che mi hai dato, perché questo caldo davvero non lo sopporto, ma penso che non lo sopportiamo tutti. È umido, è caldo, è brutto, è afoso, è fastidioso, ci fa innervosire. Infatti leggevo che in questo periodo i litigi di coppia sono all'ordine del giorno anche per colpa del caldo. Ma guardate quanti danni fa il caldo, cioè già si litiga in generale, poi ci si mette anche il caldo e i 40 gradi non li sopporteremo proprio. Ma mi sa che ci tocca, Lino, giusto? Perché se tu dici che torneranno.
1: Arianna, poi arriverà il freddo e farà freddo, brutto, fa piovere, il giubbotto, il cappello, la sciarpa, il maglione, ma non c'è brutto.
0: Hai ragione, perché ci lamentiamo sempre, abbiamo freddo e vogliamo il caldo, arriva il caldo e vogliamo il freddo, siamo incontentabili.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: 53 65 65 9 ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 98 33. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

proprio ieri sera abbiamo ascoltato sicuramente e festeggiato forse con questo brano, perché ieri si è chiuso un altro mondiale e questa volta a festeggiare è stata la Spagna, che ha superato l'Argentina in supplementari tornando sul tetto del mondo. È stata, devo dire, una finale intensa, decisa da un solo gol, e così ha segnato un'epoca la Spagna con questo gol. Quindi da domani ovviamente si ricomincia a far rotolare questi palloni e continuiamo ancora a sognare insieme al calcio. Io vorrei sapere, ma quanti di voi ieri sera hanno guardato la finale col maxi schermo come abbiamo fatto tanti tanti anni fa? Certo, con un cuore non proprio al 100% dedicato all'Italia, però sicuramente tanti avranno visto il mondiale e festeggiato. Come l'avete passata questa serata di ieri? Fatemelo sapere al 333 166

0: qualcuno mi scrive: ma che cosa vuoi festeggiare con la vittoria di un'altra nazione? Ma che domande fai? Hai ragione. Io intendevo, perché poi comunque qualcuno di noi ha la nazione del cuore, perché essendo fuori l'Italia comunque si tifa per qualcuno. E in questo caso so che molti tifavano proprio per la Spagna. Quindi alla fine si è ugualmente felici. Ad esempio io ho una parte della mia famiglia in Argentina, quindi sarei stata felice per loro se avessero vinto. E... però ci sta a non festeggiare, ma comunque era un modo per dire che comunque alla fine siamo sempre contenti quando qualcuno vince.
1: Arianna, sinceramente non ho visto neanche una partita di questo mondiale. Un abbraccio, ciao.
0: Mi sa che non sei l'unica, lo devo svelare. Non sei assolutamente l'unica a non averne vista neanche una.

0: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: Radio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare Ruben La Vergogna che stamattina non si è alzato ancora, sta dormendo. È Robertino, ciao Robertino.
2: Buongiorno Radio Puglia.
3: Udre, è apposta Udre che c'ho di Doppers.
4: E arrivano degli auguri speciali per i 36 anni di anniversario di Francesco e Anna da parte della loro figlia Sabrina da Bari. Auguroni!

0: Buongiorno Arianna, Angelo di Adelfia, una buona giornata a tutti.
1: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Peppe Forriu e Gianvito La Cipolla.

0: Antonio di Castellana Grotte, è in arrivo una dedica speciale per te da parte della tua compagna Antonella di Putignano.
1: Mi sono chiesto come si può andare nel posto in cui non ci si può arrivare. Mi sono detto si fa così.

il sapore del vino dentro al bicchiere. Ho preso a schiaffi la mia dignità, semplicemente per tornare.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare tanti auguri allo zio Nicola da Papa Pasquale da Bam Keil.
1: Auguri!
0: Auguri a te!
2: Non possiamo piacere a tutti, perché se uno le piace a tutto quando nasce il cioccolato. Cioccolato non sono nata.
3: Come rispondi alle critiche?
4: Io. E i colleghi della RD Divani di Modugno augurano un buon compleanno ai colleghi Donato e Angela, ringraziando dei gelati offerti. Beh, se ve ne avanza qualcuno, mandatecelo pure qui, eh. Auguri!

0: cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Gialliamo!
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Giallo!

Buongiorno Radio Puglia, buongiorno. Oggi per iniziare la giornata bisogna mettere Lunedì di Vasco Rossi, perché noi laudiamo sempre il lunedì, è sempre la solita storia. Ciao ragazzi, buona giornata.

Vasco Rossi con Lunedì, la canzone perfetta per iniziare questa settimana. E vi chiedo, ma come è iniziato questo lunedì? Voi come Carlitos lo state odiando oppure non è poi così tanto male il lunedì? Come è iniziata questa settimana? Al 333-166-5757. E con questo brano forse qualcuno ci dice che potremmo non essere proprio riempiti da questo caldo, che forse la nuvola di Fantozzi ci darà un po' di tregua.

0: Arianna, questa settimana è iniziata malissimo. Non si respira,
1: Giangio, non si respira per niente.

0: Certo, Arianna, passerai una bellissima estate di sole, piena di sole.
1: È quell'ino che ha richiesto questo brano perché dice che con questo brano la nuvola di Fantozzi ci seguirà per tutta l'estate. E invece no, un'estate piena di sole. Ecco, grazie ai Queen, grazie a questo brano, evidentemente passeremo una bella estate di sole. Lino, non so chi ti ringrazierà e chi no.

0: Radio Puglia, Nino da Bari. Estate dei ricchi, fasce cold, non si deve lavorare.
1: Già, magari Nino, oppure tutti lavori con l'aria condizionata a palla.

0: Beh, io vi dico che sono in Veneto e si è rinfrescata tantissimo l'aria. Mo' che arrivo il primo agosto, allora farà caldo giù in Puglia.
1: Sì, Lucy, preparati perché qui c'è una bella afa. Lì si è rinfrescato, perciò se ci vuoi portare tu qui un po' di fresco, penso che ti ringrazieremo. Qualcuno mi scrive anche: ma non lamentiamoci sempre, passerà il caldo come passerà anche il freddo. È vero, ma noi siamo così. Ci dobbiamo lamentare sempre, ci piace proprio lamentarci. Però, ragazzi, ciò che è giusto, il caldo di questi giorni è davvero asfissiante.
2: Ciao Radio Puglia, io sono Enea. Saluto mamma e saluto la squadra della zia Domenica. Poi una canzone voglio mettere.
3: Coccolito.
2: Cocorito. Ciao Radio Puglia, grazie.
1: Ciao Enea, un bacio a te.
4: Coccolito.

0: po' il nostro piccolo Enea con Renzo Arbore, Cocorito. Speriamo che magari per qualcuno a cui la settimana non è iniziata poi così tanto bene, speriamo che la musica stia facendo il suo per farvi stare meglio. Ancora buongiorno da Arianna. Cocorito, Cocorito.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
10: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
9: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
10: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Ma ve l'ho mandato io il caldo giù. Però ricordiamoci che sono pugliese e vivo in Veneto.
1: Lucy, mi sa che qualcuno si arrabbierà un po' con te per averci mandato tutto questo caldo, come ad esempio Mina.
2: Buongiorno Arianna, Mina da Bari. Purtroppo è iniziata molto male questa settimana. Lavorare con questo caldo non si può. Io sono per l'inverno. Ho sentito dire che ci sarà anche un agosto che supereremo il caldo di nuovo, ma non è possibile. Non siamo abituati. Io voglio l'inverno. Grazie, buona giornata.
1: Lo so, Mina, lo so, non siamo abituati, ma purtroppo, come si dice, non ci sono più le mezze stagioni, perciò ci dobbiamo beccare questo caldo così afoso.

0: Io voglio l'estate, io voglio l'estate. Andate ai paesi freddi, a chi fa freddo, ai paesi freddi.
1: Lino, sembrava un'altra cosa, andate non so dove. Vabbè dai, non me lo fate arrabbiare, per favore, non mi fate arrabbiare Lino.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Sandra. Allora, vi ricordate che l'anno scorso abbiamo avuto un'estate di merda?
1: Ecco.
2: Non abbiamo avuto delle belle giornate? Allora, a noi, quando piove, madonna e basta, piove, quando viene l'estate, biribim, berba. È arrivata l'estate, madonna, però ci fa scaldo, non ne vedo l'ora che li vende. Ma siamo sempre incontentabili, e siamo sempre incontentabili. Più avanti andremo e peggio sarà. Quindi... è questo.
1: Ma infatti Sandra, è quello che ho detto, ci lamentiamo sempre.

0: brava la signora, giusto?
1: Giusto Sandra, giusto, vedi Lino è d'accordo con te.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.

attraverso la nostra applicazione è possibile ascoltarci da qualsiasi parte del mondo. E proprio per questo arriva un brano da dedicare ad una persona che ci ascolta dalla Croazia. Ivana, questo brano è per te da parte di Anna della Valle d'Itria. Buona ballata a voi!

0: Sissi da Putignano e poi Maria da Bari ci dice che con questo caldo e se sarà negli anni peggio, è brutto vivere, è difficile anche per gli animali domestici e poi per gli animali che sono per strada, perché oltre ad annoiarsi muoiono per la calura. E lo so, questo caldo purtroppo fa brutti scherzi, però qualcuno consiglia di combatterlo con la musica, come fanno i nostri amici di Noci.
1: Arianna, buongiorno. Arianna, Arianna, siccome è estate, no? Purtroppo fa caldo, ma non ci possiamo fare niente, dobbiamo sopportarlo, quindi ci metti una bella canzone e ci è l'estate. Grazie, Arianna.
0: Ciao ragazzi, allora vediamo se con questo brano riusciamo a sentirci un po' più freschi.
2: Ci sono giorni in cui ti accorgi di avere le caldacine. Come cosa sono le caldacine? Il caldo. Il sudore inizia a cuare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Magliette, camise, calzette, pantalon jean.
0: Boh. E se non dovesse essere più fresca l'aria con questo brano, sicuramente facciamoci una bella...

mostriamo orgogliosi le nostre belle ascelle pezzate, tutto bagnato, tutto sedato. Oh, ma vi state una sciacquata, altrimenti stasera di calzona, madre! Cosciame, pollame, boh, e ci è!

0: Charmaine. And shit. And I thought I was too sugalo. Hey, my go. Sta vei.
1: Cua, cua, cua il sudore. Fatelo cuare. Oh. E shit, let's start. E viva, let's start.
2: E guardate un po', c'è addirittura chi ci invidia per il caldo che stiamo sentendo. E c'è Antonio da Wuppertal, dalla Germania, che ci scrive: beati voi che fa caldo, io vorrei essere lì, qui in Germania fa freddo. Ed è proprio così. Abbiamo il caldo, vogliamo il freddo. Fa freddo e vogliamo il caldo. Ma sicuramente in Germania il freddo è freddo freddo, non come quello che abbiamo noi qui. E a proposito di caldo freddo, vediamo il meteo. Che cosa ci dice per i prossimi giorni?
3: Radio Puglia Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Bravo a Gianni con la Iena, la vascinutica fa scuola da sé.

Che calore, Arianna, questa mattina mi sento tutta accaldata, tutta appiccicata. Ma qua una cosa impossibile. Meno male che siete voi che ci fate tanta compagnia dalla vostra Sissi.

e dobbiamo mandare un bacio davvero davvero speciale e forte alla cantante Noemi, che ieri sera durante un concerto a San Salvo Marina purtroppo è caduta dal palco. Nonostante gli occhiali da vista, non ha visto la fine del palco ed è caduta giù. Ovviamente il concerto è stato interrotto e sospeso e lei si è fatta un po' maluccio, ma ha rassicurato tutti i suoi fan attraverso i social dicendo che non era sua intenzione fare delle acrobazie e aveva anche appunto gli occhiali da vista, però si è presa un grande spavento, ma per fortuna sta bene, giusto qualche acciacco, qualche dolore. E purtroppo per 4 settimane i dottori gli hanno chiesto di fermarsi e non potrà fare i concerti, ma tornerà prestissimo, anche perché a lei dispiace non poter tornare presto sul palco. Le mandiamo un abbraccio fortissimo, in bocca al lupo.

0: sempre per me.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Com'è romantica la pioggia.
4: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave?
12: Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
13: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
14: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
15: Radio Puglia. Lo sai.

0: Un grande saluto a Roberto da Guernica, che ricambiamo. Lui ci scrive dai Paesi Baschi, come sempre, e dice: anche qui fa caldo, ma non tanto come da voi in Puglia. Forza! Ecco, sicuramente anche dalle tue parti si sentirà. Roberto, qui ci stiamo lamentando stamattina. Qui stamattina stiamo dicendo che questo caldo proprio non lo sopportiamo, non ce la facciamo più. Ma mi sa che ce lo dobbiamo tenere così, non possiamo fare diversamente.
1: Arianna, ma io non ho ancora capito bene, a te piace di più l'estate o l'inverno?
0: Allora, a me piace quella stagione che non esiste più, la primavera. A me piacciono i fiori che fioriscono, che rifioriscono. Mi piace la temperatura né troppo calda e né troppo fredda. Diciamo che se però devo scegliere tra inverno e estate, sicuramente preferisco l'estate. L'unica cosa è che proprio non sopporto il sudore, maledetto. Purtroppo con il caldo si suda tanto, è una cosa che non sopporto per me, perché mi infastidisco. Quindi se devo scegliere, scelgo l'estate. Ma la mia stagione preferita è la primavera, che ormai non c'è più. Ce la sogniamo, la guardiamo col binocolo da lontano. Ma anche perché lì in estate si possono fare molte più cose, si può uscire, si può stare in compagnia, si possono fare le serate con gli amici, è più bello.

0: quando sudi fatti la doccia, sudi di nuovo l'altra doccia, ancora l'altra doccia. Infatti è bellissima l'estate. The summer is magic.
1: Giusto Lino, the summer is magic. E poi sì, facciamo tantissime docce, tanto poi la bolletta la paghi tu, no?

0: Buongiorno Radio Puglia, se fosse per me sarei sempre inverno, deve fare sempre inverno, freddo, pioggia e abbassamento di temperature tutto l'anno.
1: Radio Puglia, basta piangere per questo cacchio di caldo, dai, non vi lamentate, lavorate, basta, dai, ecco, andatevene al mare.
2: Ce lo diceva anche Willy Paiote, basta, basta, lo so. Ci lamentiamo, l'abbiamo detto poco fa, ci lamentiamo sempre purtroppo e non ci possiamo fare niente, siamo fatti così. E infatti ci scrive ancora dalla Germania, da Wuppertal, Antonio, e dice: vi piace più l'inverno dove alle 17 siete già dentro con coperta, termosifone a palla? Ma no, viva l'estate, H24 fuori, mare, sole, nuove amicizie, ma sì, meglio l'estate.

0: E abbiamo qualcuno al telefono. Lorenzo? Puoi abbassare un pochino il volume della radio? Se... Ci sei, buongiorno!
1: Aspetta un attimo, aspetta un attimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Aspetta che c'è la giù. Saresti come tutti gli altri, perché tu non sai che cosa. Senti, è la tua la radio, non è mia la radio. Pronto?
0: Ci senti, pronto?
1: Ci senti?
0: Ci siamo, ci siamo. Buongiorno, Lorenzo! Oggi è il tuo compleanno?
1: Sì.
0: Oh, e allora... Ecco a te, c'è una sorpresa speciale da Radio Puglia per te. Secondo te chi è che ci ha chiamato? Sentiamo, vediamo se indovini.
1: Sono i miei figli o mia moglie.
0: Bravissimo, ma non solo, c'è una lunga lista, eh. Te la leggo subito. Ci sono questi auguri speciali per te, da tua moglie Grazia, dai tuoi figli Nico, Gianluca, Emanuele, da tua nuora Susi e dai tuoi nipotini che ti amano tanto e sono Benedetta e Lorenzo. Lorenzo, loro mi dicono di dirti che ti vogliono un mondo di bene e ti ringraziano per tutto quello che fai per loro. Quindi Lorenzo, che pensiero bellissimo per i tuoi, per il tuo compleanno. Quanti anni compi oggi?
1: 55,
0: quindi un nonno bello sprint, sicuramente. Ti fanno, li fai giocare, ti diverti con i nipotini?
1: Senti, loro sono la mia...
0: Ecco, ti abbiamo fatto emozionare, di la verità.
1: Sì, sì.
0: Che bello, che bello. Benissimo, allora questo è il bello di Radio Puglia. Sappi che mi sono emozionata anche io a sentirti così emozionato. Quindi... due lacrime di gioia per tutti e ancora Lorenzo tanti auguri, goditi tutto. Grazie, l'affetto molto. Che ricevi.
1: Grazie molto. Bellissimo. E ringrazio tutta la mia famiglia.
0: Ti mando
1: bene a tutti. Pronto?
0: Pronto?
2: Io sono il fratello.
0: Oh, ecco, c'è anche il fratello. Allora guarda che bella famiglia.
2: È stata una cosa bellissima.
0: Siamo contenti.
2: Tutti a piangere qua. Le lacrime di gioia.
0: Io ve l'ho detto, ho pianto anch'io da qui, ve lo dico. Io sono molto emotiva, quindi ho sentito la voce emozionata.
1: Pure io sono troppo emotiva.
0: E mi sono emozionata. Bellissimo, Lorenzo. Conserviamolo questa.
1: Buona giornata.
0: Grazie anche a voi. Ancora auguri, Lorenzo. Buona giornata. Ciao.
1: Ciao, auguri.
0: Ciao.

Vado, è l'inverno, quando più vado, a domani scimo, mo masse, ma rimani a casa che fa scifri, e poi quando esci, che così me capo, capi, e che cosa?

0: Buongiorno Radio Puglia, Stefano da Bari. L'ideale sarebbe la primavera, né troppo caldo né troppo freddo, così accontentiamo tutti.
1: Magari Stefano, magari, anche la mia preferita è la primavera, ma non si fa vedere più.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giallooro!

0: E dobbiamo fare i complimenti a Giuseppe e a tutti i suoi amici e anche a Francesco, il loro istruttore, perché oggi hanno preso il foglio rosa. Che emozione! Bravi ragazzi, complimenti. Questo è il primo step per poi passare ovviamente alla patente. Mi raccomando, fate i bravi con questo foglio rosa, cauti, piano piano, fino alla patente. Non fate cose che non si possono fare. A parte gli scherzi, auguroni e un grossissimo in bocca al lupo. Bravissimi.
1: Ti vedo.
0: E adesso invece facciamo tanti tanti auguri di buon anniversario. Sono 24 anni di matrimonio per Lia e suo marito Stefano.

Da Monopoli ci chiedono la radiovisione. Ragazzi, non preoccupatevi, qui siamo in continuo aggiornamento. Quindi prima o poi arriverà anche la radiovisione.

0: Comunque, Arianna, sarebbe bello 11 mesi d'estate e un solo mese di inverno pieno, così accontentiamo tutti. Va bene?
1: Non credo, Lino, non credo proprio che accontenteremo tutti, perché qui continuano ad arrivare le lamentele sul caldo. E c'è qualcuno che ci dice che con questo caldo non ne parliamo, di quelle persone come il marito di Maria che lavora con giacca, cravatta e pantaloni classici lunghi. Mamma mia, solo a vederli, dice Maria, gocciolano dal sudore, fa troppo caldo. Però ci sono anche i pro del caldo. E come dice Antonella da Putignano, la cosa positiva dell'estate è che quando stendi la roba, dopo poco è già asciutta. Giusto, giustissimo. 2 secondi, a maggior ragione se il balcone è particolarmente esposto al sole, non ci vuole davvero niente. In un attimo la roba è asciutta, quindi guardiamo sempre il lato positivo delle cose.
2: Radio Puglia.
1: Roberto da Guernica ci dice che lì, nei Paesi Baschi, hanno avuto addirittura l'allerta rossa per il caldo. Sono arrivati a 43-44 gradi, ma loro non sono abituati, è vero, è insopportabile, dice Roberto. Però per stare in vacanza in spiaggia con uno spritz è la temperatura perfetta. La sua stagione preferita è l'autunno, con i colori della natura.
3: Quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace,

0: 16:23 di questo caldissimo lunedì 20 luglio insieme in Spazio Mattina. Manca pochissimo alla conclusione di questa mattinata insieme e prima di salutarci continuiamo ancora con la musica.
1: Spazio Mattina, dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 12:30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
0: E arriva Rino Gaetano con A Mano a Mano.

Li abbiamo ascoltati ieri, 19 luglio 2026, durante l'intervallo della finale dei mondiali tra Spagna e Argentina, e li ascoltiamo adesso su Radio Puglia. Che sei?

frattempo avrà finito, ma mi era sfuggito questo messaggio. Ci sono dei saluti per mezza botta che sta innestando ora. Se ha finito, meglio per lui. E prima di salutarci, ascoltiamo questo brano, questo ritmo di Marrakech e Gue Pequeño.

0: sabato sera. Ciao Arianna, proprio all'ultimo ti chiamo, avevo il cellulare scarico, non potevo partecipare. E si è caricato un po', ti voglio dire, sì, il caldo è atroce. Io con l'età che ho, che sono proprio anziana, sabato e domenica ho tenuto mio figlio con la sua compagna e ho dovuto preparare il pranzo a senso compiuto, non una cosina, perché quelli sono giovani, hanno fame, vengono a casa di mamma per mangiare cose buone. Non ti voglio dire, con questo caldo atroce a fare ragù, friggere cose, pesce, vari, salate, vari, ho fatto di tutto e di più, perché per due giorni ogni tanto che vengono, figurati se io posso fare la cretina. Quindi il caldo c'è, però passerà anche questo. Arriverà l'autunno e cominceremo a dire: però che brutto vento, che brutta umidità. Il mondo è fatto così, bisogna sopportare tutto. Ti abbraccio, ciao ciao ciao.
1: Brava Wanda, brava, è proprio così. Arriva poi l'autunno e ci lamentiamo. Il brutto dell'estate è dover cucinare, però tu da brava mamma giustamente hai accontentato la tua famiglia, come è giusto che sia. Non importa, va bene così, come dice il nostro amico.
2: Ciao Arianna, buon pranzo e come sempre viva l'estate per sempre, ciao.
1: Bravo Lino, viva l'estate, non ci piace per il caldo ma va bene così, siamo felici, il sole mette di buon umore, è inutile. Pensate a quando ci svegliamo in inverno e fuori il tempo è grigio, come si sta? Tristi, proprio ci vogliamo strappare i capelli, e invece no, il sole ci mette sempre di buon umore. Io vi saluto, Spazio Mattina Insieme si conclude qui. Io sarò ancora con voi domani pomeriggio in Pomeriggio Nerd alle 15.30. Perciò, scusate, dalle 15, perdonatevi, volevo rubare mezz'ora a Radio Puglia. No, no, no, domani dalle 15 in Pomeriggio Nerd. Oggi pomeriggio vi aspetta Giulia in Pomeriggio Nerd. Io vi ringrazio per questa mattinata insieme, per questo confronto sul caldo, sul freddo. Abbiamo capito che non a tutti piace, ma anche l'inverno non piace a tutti, perciò dobbiamo sempre trovare il compromesso. Godiamoci il caldo e poi ci godremo anche il freddo. Nel frattempo, aria condizionata a palla e ventilatori e tutto quello che si può. Acqua fresca sui polsi, acqua termale. Utilizziamo tutti i metodi possibili e immaginabili. Io vi saluto, vi auguro un buon pranzo e a domani. Ciao a tutti, grazie!
3: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
1: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
5: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
4: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
5: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
6: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

imbarcata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiacciano.

0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
11: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
12: A Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto.
13: Radio Puglia News.
14: Buongiorno da Daniele Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore, scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia. Meteo.
15: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questo infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta

I 39-40 gradi sulle zone costiere, valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: un'altra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
0: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Radio Puglia.

0: l'almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio 2026, 201° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Elia e Santa Margherita.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, mentre Aldrin sbarcò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto al di fuori della navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando, rimase in orbita lunare. La missione terminò il 24 luglio con l'amarraggio nell'Oceano Pacifico. La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva mondiale. Nel mettere il primo piede sulla superficie della Luna, Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per un uomo, un salto da gigante per l'umanità.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 luglio ricordiamo Carlos Santana, Giselle Bündchen, Danny Mendes.
0: Le frasi del cinema.
1: A cosa mi serve un piede se ho le ali per volare? Dal film Frida.
0: Proverbio del giorno.
2: La verità ha una buona faccia, ma indossa stracci. Proverbio inglese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria. ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi, Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e Area Food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con Piazze d'Estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
0: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
0: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
0: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. Sei sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
3: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Radio Puglia. So.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 20 luglio 2026, 201° giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda Sant'Elia e Santa Margherita.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Elia. Il nome ha origine aramaica e significa Dio è il mio Signore. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 20 luglio del 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Armstrong fu il primo a mettere piede sul suolo lunare, mentre Aldrin sbarcò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa 2 ore e un quarto al di fuori della navicella e raccolsero 21,5 kg di materiale lunare che riportarono a terra. Il terzo membro della missione, Michael Collins, pilota del modulo di comando, rimase in orbita lunare. La missione terminò il 24 luglio con l'amarraggio nell'Oceano Pacifico. La prima passeggiata lunare fu trasmessa in diretta televisiva mondiale. Nel mettere il primo piede sulla superficie della Luna, Armstrong commentò l'evento come un piccolo passo per un uomo, un salto da gigante per l'umanità.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 20 luglio ricordiamo Carlos Santana, Giselle Bündchen, Danny Mendes.
0: Le frasi del cinema.
1: A cosa mi serve un piede se ho le ali per volare? Dal film Frida.
0: Proverbio del giorno.
2: La verità ha una buona faccia, ma indossa stracci. Proverbio inglese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Gialliamo!
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro! Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Giallo!

0: Eccoci in diretta, sono le 15.06 minuti, oggi lunedì 20 luglio, forza ragazzi, un altro paio di settimane, dai, poi andiamo in ferie, vero? No, noi no, Antonio.
1: Sì.
0: Buon pomeriggio da parte di Giulia e di Antonio. Buon pomeriggio a tutti voi, dai, forza ragazzi, 41 gradi in fondo, che cosa sono? Dai,
1: no, dai, 41.
0: Ce la possiamo fare, dai.
1: Dove l'hai visto?
0: Venendo qui, io sono passata davanti ad una colonnina, insomma, sai quelle delle farmacie, no?
1: Ah, okay.
0: Infatti,
1: 41.
0: Allora, prima ho visto i 41 gradi, poi ho visto la croce e lì ho capito che...
1: No,
0: perché capito, 41 gradi, poi la croce, dici vabbè, è finita. E voi dove siete? Dai, forza, fateci sognare, magari siete al mare. Forza, fateci sognare, 333-166-5757, questo è il numero per interagire con noi di Radio Puglia, in vostra compagnia fino alle ore 18.
2: Radio Puglia,

0: solo la pietra per me.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: You and me, caro Antonio, io e te stasera siamo qua con i 41 gradi, ecco, ripetiamolo, però non siamo da soli, siete già tantissimi che ci state scrivendo, grazie, che bello, ci sentiamo meno soli e meno affaticati, sì. Meno sudati, diciamo così. Allora, iniziamo subito con questo bellissimo messaggio che ci è arrivato alle 15.08, proprio appena abbiamo aperto il programma. Allora, il nostro amico Angelo, che in realtà fa proprio un saluto, un grande saluto a te, dimmi, al DJ. DJ
1: sì,
0: Bianco.
1: Devi sapere che Angelo è un panettiere.
0: Ah, vede, quindi lui lavora anche, lui ha stretto contatto con il caldo.
1: Bravo, quindi lui non sta sicuramente non a 41 gradi, ma sono 60-70 gradi.
0: Mamma mia, Angelo, sei tutti noi. Allora, che cosa scrive Angelo? Dice: al DJ più protetto d'Italia. Antonio, sei tu. Sei tu, la tua squadra di Atlantis 27 della Protezione Civile di Monopoli. Dice: volevamo ringraziarti per tutto quello che fai per noi e per il volontariato. Sintonizzati bene perché siamo carichi, operativi e pronti per la campagna antincendio. A proposito, ecco qui arriva la richiesta. Quando passi in concessionaria a bloccare il nuovo mezzo, e poi dicono anche: presidente, i panzerotti sono pronti. Eccoli. Dice: noi stiamo aspettando una tua chiamata. Grandioso come sempre. Beh, dai, sono bellissimi questi messaggi.
1: Assolutamente,
0: vedi?
1: Sì, assolutamente. Salutiamo tutti coloro che sono chiaramente sintonizzati su Radio Puglia e soprattutto Angelo insieme a tutta l'equipe.
0: L'equipe. Anche voi potete farlo, 333-166-5757.
2: Un attimo ancora. Fa male dirselo. Ora che venti avversi soffiano sulla nostra fiaccola,

0: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antiriflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido D'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: E siamo tornati in diretta. Allora, com'è stato ieri sera? Ve la siete sentita? Ve la siete goduta la partita? Antò, tu l'hai vista?
1: No, io no, no. Tu no, purtroppo allora, ho lavorato anche ieri.
0: Allora, quindi anch'io ho lavorato, ma ad un certo punto da una finestra, sai come quel film di, di Fantozzi, ho sentito un boato, un urlo, non lo so, e ho chiesto scusi alla signora che era sul balcone.
1: Che è successo?
0: Quanto stesse l'Argentina. Veramente, perché qua, allora, c'è chi dice che non ha guardato la partita e chi mente, ecco, come al solito. Vabbè, allora, se non si è capito, la Spagna è campione del mondo. La Spagna è campione del mondo, finalmente, ecco, giù il sipario, cala il sipario sul mondiale, uno dei mondiali più discussi, diciamo così,
1: finalmente,
0: della storia. Per qualcuno, finalmente, per qualcun altro, diceva, magari, sai, mancherà questo rito comunque di stare davanti alla TV e guardare una partita anche senza l'Italia, però, insomma, per i più sportivi, no?
1: Che senso ha guardare?
0: Tu dici, però bisogna anche educare alla sportività. Ad esempio mio figlio, 8 anni, lui ha preferito comunque guardarle. E ci sta, dai, almeno insegniamo un po' di sportività.
1: Io ieri sono andato a spegnere il fuoco.
0: Ecco. Infatti ora parleremo, ci sono stati anche tantissimi incendi. Però non annunciamo tutto. Cominciamo subito con questa bellissima canzone proprio in tema di mondiali. Shakira.

0: e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo. Andiamo.
1: Andiamo.
2: Andiamo, andiamo, sì, andiamo, sì. Quindi, insomma, ieri, no, c'è stato questo mega show, l'Halftime Show, anzi il primo della storia dei, dei mondiali di calcio, che si è tenuto proprio al New York, New Jersey Stadium, MetLife Stadium. Beh, insomma, è stato veramente un bellissimo spettacolo, un po' sullo stile del, come si chiama, il Super Bowl, ecco, vedi, quindi queste... Il Super Bowl, ah, no? Queste super. mega come dire, no? Occasioni per ovviamente utilizzare anche il mezzo della TV e come dire, portare la musica, la buona musica. E una delle tante, dei tanti protagonisti è stata proprio Madonna. Madonna che ha aperto questo spettacolo cantando una sua hit famosissima di qualche anno fa, credo dei primi anni 2000. E ha fatto il suo ingresso trionfale. Ecco, bravo il nostro DJ Antonio che già me l'ha messa sotto. E ha fatto il suo ingresso trionfale accompagnata proprio da due leggende del calcio brasiliano, Ronaldo e Ronaldinho.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
6: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: E oltre a Shakira, ieri sera nell'Halftime Show si è esibita anche Madonna, i BTS, Justin Bieber. Insomma, ci sono stati davvero tutta una carrellata di grandi, grandissimi artisti in questo show prettamente americano. Ma non solo, perché la cerimonia di apertura della finale, appunto, della dei mondiali di calcio è stata appunto anticipata anche da un bellissimo discorso dell'attore hollywoodiano Tom Cruise, che devo dire io ho apprezzato molto, caro Antonio, perché ha detto sì, mi è piaciuto, beh, a parte lui che è sempre un bello e grande attore, ma ha detto una cosa molto importante, che in queste occasioni sportive gli estranei diventano amici. Ed è vero, perché tu comunque sei seduto magari a fianco, no, a persone che non conosci, poi ti trovi ad abbracciarti per un gol, per una esultanza, magari anche durante l'Halftime Show, perché no? Quindi ben vengano queste occasioni anche per fare comunità e socializzare.
1: Voi che ne pensate? Fatecelo sapere al 333 166 5757.

0: E con tanta tanta allegria c'è Stefano da Putignano che ci scrive che almeno lui non si è sciolto, è sotto l'aria condizionata e ci dice che ieri sì, ha seguito la partita, perché da sportivo lui dice, è vero non c'era l'Italia, però è comunque un grande appuntamento a cui non si poteva mancare. Lui però tifava la Spagna, vedi? Quindi proprio la squadra che ha vinto, è bravo, bravo Stefano.
1: Tu chi tifavi?
0: Io tifavo per l'Argentina, ma è andata male. E poi salutiamo anche Mirella da Conversano. Continuate a scriverci 333 166 5757.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Radio Puglia.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: E chissà, chissà, anche Angelica ieri sera che ci scrive, ci saluta da Monopoli, ha detto che invece no, non stava seguendo la partita e stava, sai dove?
1: Dov'è?
0: Sai dove, Antonio?
1: Dov'è?
0: Beata lei.
1: Dove stava?
0: Era al mare. Ah, che meraviglia, oh, il mare
1: ieri,
0: di sera.
1: Ieri sera al mare.
0: Sai,
1: spettacolo.
0: Sai
1: proprio
0: quelle situazioni dove spacchi l'anguria, no? Una bella focaccia, una birra ghiacciata, eh? Dai, dai, forza,
1: focaccia,
0: raccontateci.
1: Mortadella e provolone.
0: Dai, dai, ma io lo so, ci state ascoltando, ma io vi vedo, vi vedo già pronti con la borsa frigo. Avanti, dai, 333-166-5757.

0: Al ritmo di samba, vedi questo salsa. Ritmo salsa, samba, insomma questo ritmo caliente, sì, bellissimo, bellissimo, bravo Antonio, bravo, bravissimo Antonio. Allora, in realtà, allora si parlava dell'Halftime Show, no? Di questo meraviglioso spettacolo tutto americano ieri sera che ecco, ha interessato la fine del primo tempo e poi l'inizio del secondo tempo fra Spagna-Argentina. Diciamo che ha tenuto più di 20 minuti i giocatori negli spogliatoi. Ora, non so se è stato un bene.
1: Non lo so, dipende.
0: Vabbè, però pare che insomma questo grande, grandissimo show sia stato davvero molto apprezzato. Fra l'altro, direttore artistico dell'Halftime Show era Chris Martin dei Coldplay, cioè capito, mica uno qualunque. Okay.
1: Certo.
0: E poi c'era anche tanta Italia anche ieri, sai perché, caro Antonio? Perché ieri all'apertura c'era la nostra Laura Pausini, Laura Pausini,
1: grande,
0: che ha cantato insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger, ha cantato in tutti e tre, ecco, si sono esibiti in questo trio. Per la prima volta dal vivo hanno cantato Desire, che è proprio l'inno ufficiale della FIFA 2026. Vedi che bello, vedi.
2: Radio Puglia.

0: Sai e che, siamo, dimmi.
1: Sai che hanno inventato un ballo su questo? L'ho inventato pure io.
0: Vero?
1: Io ho la mia versione.
0: Ma infatti ti ho visto che ti muovevi.

0: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
1: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
0: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
1: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentista Albania.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi benga mi, papi papi, papi ciulo, papi papi.

0: ma non sono mancate le polemiche, caro Antonio, come in ogni grande evento che si rispetti. E sai chi è il protagonista di questa polemica?
1: No, lo voglio sapere.
0: Niente po' di meno che il presidente Donald Trump, proprio no, lui.
1: Ma ne combina di sempre.
0: Il ciuffo biondo più famoso al mondo. E sì, perché allora in pratica devi sapere che durante la premiazione, ecco, lui, allora intanto gli è stato concesso di premiare i calciatori, cosa mai successa prima perché è sempre il presidente della FIFA, no? Certo. E invece ieri l'ha fatto lui insieme al presidente. Vabbè, quindi già questo, insomma, si è preso il suo quarto d'ora di gloria. Ma poi, ecco, durante l'alzata della coppa, insomma, i vincitori, quindi quando la Spagna ha alzato la coppa, beh, si è messo lì, non vuoi che si è messo lì al lato, oh, e non è che se ne andava, insomma, nella foto ufficiale
1: voleva essere lui.
0: Allora ci saranno gli spagnoli che alzano la coppa e poi Donald Trump lì, vabbè, ma è un grande.
2: Radio Puglia.

0: pietra per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Caro Antonio, io guarda, non lo so se sia tu, ma
1: che
0: lo
1: cosa?
0: Sai che, lo sai che il 12 agosto c'è una scadenza importante. Praticamente sono stati vinti lo scorso 14 maggio ben 600.000 euro al Super Enalotto.
1: Sicuramente non sono stato io.
0: Ecco, non sei tu e non sono manco io. Però praticamente il 12 di agosto scade il giorno ultimo utile per poterli andare a riscuotere.
1: Per presentare il biglietto.
0: Ma questo è successo, sai dove? Proprio a Bari, al quartiere Libertà. Quindi il proprietario della tabaccheria si dice veramente sorpreso.
1: Cioè, praticamente non è ancora andato nessuno.
0: E nessuno è andato ancora a riscuotere, caro Antonio. Sì. Se anche voi siete fra i vincitori.
1: Non stavo pensando una cosa, non è che è morto.
0: Ecco, vabbè, ora non lo so, magari dopo aver scoperto di aver vinto uno gli prende un coccolone, in effetti, sì. Va bene, dai, continuiamo. Intanto abbiamo un po' di saluti da fare. Annalisa da Castellana Grotte che ci sta ascoltando, poi Pasquale da Altamura e Paolo da Modugno. Anche voi potete farlo, scriveteci 333-166-5757.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più e so-

0: disco.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Una canzone un po' vecchiotta che siamo andati a riscoprire grazie
1: 1974, che bello, abbiamo rispolverato un grande classico che avevano il biglietto.
0: Sì.
1: Allora, in pratica l'aggiornamento è questo: il concerto purtroppo non verrà rifatto,
0: è saltato.
1: Niente, e quindi ci saranno ovviamente tutti i vari rimborsi. Eh sì, eh

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giagliamo!
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
9: Giagliamo!

0: DJ Bianco, DJ Bianco, ma che pezzo che mi sei andato a prendere!
1: E noi ogni tanto, di tanto in tanto, andiamo a prendere dal cilindro magico questi grandissimi successi degli anni 90 e non solo, insomma.
0: Ci piacciono tutti, come quello che sta per arrivare adesso del 1984, è una dedica da parte di Anna, che la dedica al suo cugino Sebastiano. Però, se permetti, Anto, visto che si chiama come me, sì, questa dedica, questa canzone, me la autodedico, va bene?
1: Okay.
0: Giulia, Gianni Togni.
2: Radio Puglia.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: torniamo in diretta in questo caldo, caldo, caldissimo, caldissimo lunedì 20 di luglio. Ciao Antonio.
1: Ah, è finito il caldo.
0: Sta per finire. Siamo in diretta con voi fino alle ore 18. Continuiamo con i vostri saluti. Tina da Gioia del Colle che ci ascolta sempre ed è una nostra grandissima fan. E poi io devo fare degli auguri personali ad una bimba di 9 anni, anzi che oggi compie 9 anni, Sofia di Conversano.
1: Auguri!
0: E facciamo tanti tanti auguri da parte di Radio Puglia. Adesso BB Boulevard, Point of View.
2: Radio Puglia,

0: Sono le 17:27 minuti primi, siamo in diretta qui su Radio Puglia e chiaramente noi salutiamo anche tutti coloro che ci portano nella propria auto, no? Vi facciamo compagnia a tutti.
1: Sì. Tutti voi che ci portate nella vostra vita anche mentre lavorate, e noi vi facciamo compagnia e voi anche a noi. Quindi questo è il nostro numero telefonico 333-166-5757 fino alle 18.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart in Piazza Nicola e Costa, martedì 28 luglio, Antonio De Caro, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Radio Puglia.

0: 17:35 minuti ancora insieme a voi, Radio Puglia, siamo in diretta, io e Antonio.
1: Siamo qui ancora per un po', vi attendiamo.
0: Dobbiamo ricordare anche, sì, che dopo di noi alle ore 18, quando la nostra diretta terminerà, ci sarà la Ranking Song, che è in pratica la classifica dei 20 brani più ascoltati e più richiesti su Radio Puglia. Però intanto adesso continuiamo a dare spazio alle vostre dediche. C'è Annalisa da Castellana Grotte che ci ha richiesto un brano che ci invita a non mollare mai. Gigi D'Alessio.

0: No, no, noi non molliamo mai, è vero Antonio?
1: Non si molla mai, ma neanche di un secondo. Ma niente.
0: No, sennò poi ci allarghiamo troppo, no? Sempre tirata questa corda, però in realtà poi dopo un po', capito, la corda si spezza. Quindi forza, forza ragazzi, dai che...
1: Fino a quando si può,
0: sì, dai, dai, dai, forza, forza. Soprattutto per chi ancora non è andato in ferie, tirate, tirate ancora un po', forza, un altro po' di piccolo sforzo, di sacrificio, che le ferie stanno arrivando. E adesso ancora un altro pezzo, un'altra richiesta da parte vostra, Sebastiano da Monopoli, con questo bellissimo pezzo di Caparezza.

0: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
7: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
8: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

0: El Talisman. Che bella questa canzone. Fa molto pensare, no, ad una... ad una palma,
1: l'estate.
0: Ad una palma in riva al mare. Però in realtà non è così idilliaco, insomma, il periodo in questo momento, insomma, storico, perché proprio qui in Puglia, purtroppo, da qualche settimana stiamo facendo i conti non solo con il caldo, ma anche con i tanti, troppi, purtroppo, incendi che stanno attanagliando la Puglia e non solo.
1: Io che spengo.
0: Esatto. Infatti, guarda, volevo chiedere a te, e quindi e anche dare un messaggio ai nostri radioascoltatori: mi raccomando, segnalate sempre ogni piccolo incendio che vedete, quindi insomma dare...
1: E soprattutto non bruciate nulla,
0: quindi da parte nostra, nel nostro piccolo, anche, mi raccomando, le cicche di sigaretta, insomma, qualsiasi cosa, perché è davvero molto importante avere rispetto del nostro ambiente.

0: diciamo che a quest'ora ci sta bene una baciata, eh?
1: È vero, è vero.
0: Va bene, noi siamo quasi in chiusura, però quasi prima chiusura. Abbiamo la pubblicità, poi rientriamo e ricordiamo che subito dopo
1: i nostri appuntamenti, subito dopo di noi alle ore 18 la Ranking Song e poi invece torniamo con la diretta domani mattina alle 9:30.
0: Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
8: Gialliamo!

0: Beh, 58 dopo le 17, siamo giunti al termine.
1: Siamo al termine, ma che bel pomeriggio abbiamo passato insieme a voi.
0: Grazie
1: di essere stati in nostra compagnia. L'affetto è reciproco, lo sapete. Potete sempre continuare a interagire con noi nelle nostre prossime dirette, ma restate con la musica di Radio Puglia.
0: Ciao!
1: Bevete tanto! Ciao!
0: Alla prossima, ciao!

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: Ci siamo in diretta in questo venerdì. Alle 18 inizia la Ranking Song, poi in replica va in onda su Radio Puglia il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Benvenuti nella classifica delle canzoni più ascoltate, più trasmesse in questa settimana da Radio Puglia. Partiamo dalle ultime posizioni.
2: Alla 20ª posizione abbiamo Shakira con Dai Dai. 19ª, Ultimo con Romantica. Alla 18ª, Ugel con Jamaican Bam Bam. E poi 17ª, Serena Brancale, Levante, Delia con Al Mio Paese. Alla 16ª, Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Di queste canzoni ne ascolteremo solo tre.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori

0: tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72. Ora in onda la replica di Ranking Song.
2: Io e Arianna siamo tornati dalla diretta. Anzi, dal bar, vero?
3: Siamo andati a fare un bello spritz oggi pomeriggio, perché è weekend, è fine settimana, cioè almeno.
2: Dai, avevamo pure il tempo, pertanto sono andate le canzoni, nel frattempo la pubblicità, e adesso stiamo succhiando dalla cannuccia dello spritz, anzi il mio Campari spritz, il classico spritz, vero?
3: Danny è già ubriaco, sappiate.
2: E allora dai, scopriamo le altre posizioni. A che punto siamo, Arianna?
3: Andiamo avanti con la quindicesima, Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera? Poi, quattordicesima, Salda Vinci con Poesia. Alla tredicesima, Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con Costiera Amalfitana. Dodicesima, Shiva e Joliet, Bad Bad Bad. Per poi passare alla undicesima, Merck Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
2: E chissà, di queste 5 quali ascolteremo? Ne ascolteremo solo 3.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393 458 1472.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Ora in onda la replica di Ranking Song.
9: E siamo arrivati al giro di boa della Ranking Song!
10: E continuiamo con la classifica. Al decimo posto, Another 54 Ultra con Talk to You. Poi abbiamo al nono, Emma e Fabri Fiba con Antidroga. Ottavo, Samurai J con Flamenco Paranoia. Al settimo, Gordo con Loco Loco. E al sesto, Veri e Sasi, Cioccolata.

0: sarà per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, in Piazza Nicola e Costa, venerdì 31 luglio, Luca Bianchini, ore 21, ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana. Lana.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
10: Ora in onda la replica di Ranking Song.

0: Finora abbiamo solo scoperchiato 15 posizioni, ci mancano altre 5, quelle più importanti per arrivare al podio.
1: E allora andiamo avanti con la quinta posizione, con il titolo come è Danny in questo momento: White Girl Wasted, Ubriaco Fradicio. Quindi quinto posto Anna. Quarto posto Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'Amore. Al terzo posto DJ Ilam con Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi. Secondo posto The Bausa con Magnetic. E al primo posto non ve lo possiamo svelare subito, ecco, lo scopriranno. No, devono rimanere fino a fine programma. Solo coloro che non cambieranno la frequenza di Radio Puglia scopriranno chi è il vincitore, il primo in questa classifica della Ranking Song.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Gialliamo!
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Gialliamo!

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore, scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: ASD Willy Turie, in collaborazione con le associazioni sportive locali, organizzano dal 26 luglio al 2 agosto in Largo Pozzi Gioventuri. Tornei di beach volley, street soccer, bocce, freccette, burraco e area food per 8 giorni di puro sport e benessere. Info sui canali social Gioventuri e al 333 280 97 54. Iscrizioni presso la Tabacchina, via Orlandi 13 a Turi. Media partner Radio Puglia. Sabato 1 agosto, ore 20:30, DJ set e animazione per grandi e piccini a cura di Radio Puglia.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Com'è romantica la pioggia!
6: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
7: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
2: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
1: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
2: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì

0: chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 8 agosto alle 21, Marco Masini in concerto.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bologna.

0: per me.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo

0: sono nei guai. Ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Non possiamo piacere a

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
0: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
0: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: gente che non sogna.
1: Radio Puglia.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Puglia.
2: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Radio Puglia.
1: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto,

qualcosa che non so spiegare. Ecco, so solo che mi sono innamorato.